0: trata de eso.
1: Días de prosciutto.
2: ¡Basta! Lo que bravo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti

Perché sei già in giro. Mi stanno prendendo in giro voi. Dove noi, Paolo?

tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete